sei. Ubetu yapnoe atamfoni. Mr. Wame wasembi kase. Atamfobo chekuwa ha.